0: Pau, Nino, Pieto, Canara Cone, Pomani, Pepper, Tomeque, Kickapoo Radio Station. Sime me noi camano ne primo a Kitorat. Naiman apeneto noeca. Guns N' Roses, ACDC, Megadeth, Testament, Slayer. Nicha apenino mani a chiki capo, noeca ne pepper, tamane. Sama camano ne primo a ne si me me noeca. Waira quake ape. Nicha, atoka ne ni tireti.
1: Valued possession. Hindsight is always 2020.